0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, kolega sirotu dan abaike musika, nebe make sistem primeru ninian. Lorita Bozira Barona Musica Trending, noto il filo fali mai, amimo se Lorita Bozira Barona Musica nebe makananu o si artista rai lara nenia. Nebe promovemo se mene artista che tam ha, che ta halo ha promovemo si tenian ya. Nebe ite Barona Lai, musica nono grazie nenia, hindi to.

Diek maluku vinti serana nain akompaina nain radio liberare siro hotu. Idane makitene musike de tanusi artisa legendario abitu kama hoti tulu fulang hitu. Tu irma ita continua cek na fati mensari talena fati. Ine bena fati la lua na fati hatu au nia kalan dia kalang soro bona iti. I bon si tunija na fati mba maluku vinti serana nain akompaina nain radio liberare siro hotu. Nepe mak manteng orton se sintonizza la etnia frequenza radio liberare di li enjoy etnia programma kala murak ne pegar ka tomos kala ndie bon atmos bo vincero tri me kordam halla vele tapo tiro tni attività de li lui ora slime bor time ni li lui kala ne kar bo attività de bo tapo tiro tu e bo servizio sono fatin che te lo mos descansa para che caricolan kar ker descansi lei abbiamo servizio tan Nebe kalan diek mos pemaluk negosiante siro tan pemo kortam halawel aktivita dan nesan fan li tepo cerutu ni produtu. Ino mas seluk tan material seluk tan lili loza sira. I bonaiti buat tibira de baita bo cerutu semangat na fati lili iya wira negosiu.

Y vos sabes una fase en vez de pochero tú. Y tiro más. Y tiro más y te le tan feliz mensaje. Mamá, esto que te toca de música diferente de cultura, vos y fiel ni en San Diego. Diego, música te preparó, ¿no? Mamá, es de quiz música de Miami, ex Tunisia, la radio, libertad de Diego, ma. Música se le envió un negro en el B. Diego, ma, es chama. Y a mí, fale, ma, fale. Mau maris boleh tiap mana usir dia mati nona ne. Bal balun kita tu nene kari kita kari mau maris musal zetu valen. Kamaris dure la musik ya usi kona babi tu kama spesial ba epuso gador dia kano mau. Musik ini spesial mah ya ho besti asih ho famili sih ramah krona hela kakaknya lian. Oke dia. Nebi bonai ti bonai tur sida mako fresh lo ba hang na ha nebe usiri tegas musike diferente culture special ba te ho tu nebe ma kordang ors dedang tu malu hela mai be kultura nebe ma kultura nebe ma maske familia usi parti ruane la koi mai be Ana esang ita nebe makalau doming la koi simu ulun tos na fatin kontinua na fatin ala suba suba. Tami te doming malu tiana mak famili sir dia fana sne fana dia kultura la ne sambe dia kelu imbrone rela sambalung komprene da rumah lo so na ide debel buka dalam balung ne la koi dan. Nege la bi maca korwa. Always with you. Okay. Dia kama. Urside ama. Urside abing. Leo valitan senya komentari mana Leo valitan senya komentari, seni komentari. Bonati bersatu tu dalam musik mai haulai. Okay. Bersatu dia kursi deh. Musik nak prepara. Hei nama hei enjoy deh. Losha kamaris. Mas mamban kamaru selet para bese mak halo hau nene fala lwat la fieran fali. Nebe. Amaris buat dia nene usah mau maris eh. Buat dia mau maris be dia nara ruan esa dal tulu ga dal si dal lima ga. Ketal buat tebes karik. Sema kateni. Solete makateni. Avinha, azita agora no update, azita agora sne, nia agora no update. Urkala na ula live, nia inbox tuiro na kamaris, be la live ga. E fo hela ni ding i. Parsibu kida. Kamaris agora be nene tantia, live tantia agora no nok fali. Oh, ani bin zita den sne. Kamaris, Be, hau nono ka kompanya o kos de itona. Sedangkan hamu tu kalau mau ne kamaris me komprene de itona. Ami tau baru ilu, si de liam tama, disi kami silensiu de. Hei, amak, akmatik. Kamaris, hei, kamaris. Azita mai halu zetu vali sang ni sang. Azita hobi, maca korona mai halu zetu vali. Eh, ane bin lizia. Tiga kalai, eh. Ane bin lija mas oi mai is primeru red ikus mai dia mau bande la usi ono akompanya na nok det ne be li faletan hai usi ameu kobra ya meu kobra fale mau ameu ya ai bonate mau bonate musana mau ameu ha ore sala unan dia ameu kobra fale ai mata ne la dia kona Kamaris nih. Antau inbox private talk. Inbox private talk corona talk. Ne parahau masih stop on inventa. Selain masako si de bumbu parak. Hei dia kalai buat alima raid nesa. Mak nesa nama ngobrigado ba komprein lesa. Ameo kobra nemo shauninya. Ameo berlindis nemo sauninya. Ameo brinzela nemo sauninya. Ameo. Ay, emanara ameo ne.
Dope a tambua ne halfal sa musica ne. Mama me usira che te sentian, Cari che ma lava la mamma che mi tocca musica ne, cari ma usira che te sentia, A mi mamma ma tocca ne più o meno santa fetto sira ma tocca ne ma che te sentia, Devi lì fali ten segni commentari ma che ne ti mantien c'è che ne fatti. Lì fali ten osi a mambe a me agora vira lo sona sa. Magnes on a mound. Hey, Shanebe. Abi machakoro, inbox talk, babi. Abi, you see, ne para leveling in a tanga. Abi, mons, Alzeto Valley. Arzon mons. E tu fai mai tanto mantenere fatin a toa, ogni abbonatina fatin, buon sintonia na fatin, ma ho vinti se non hai serotto, non puoi mancare una compagna, la IE Facebook Radio Liberale Dili, non mo si è TikTok Radio Liberale Dili, ne puoi mancare un halo e la live. Il programma crea calamura che mi fa la trasmissione diretta durante ora sua, ne puoi enjoy na fatin, ma ho vinti serotto, e che te lo manda messaggio mai na fatin, che te lo manda stop player, bella gala e. Bele to, ma non tocca la musica a mio ne, ai, a mano, usic ba mio, a mio, to a mano, musica in se ne è folle a mano, si deve, a mano ne nida a mano, si da mano, tocca a mano alle lago, fale, ma non è musica, differente cultura, differente cultura, ne tocca, a mano maris, musica ne ho preparati, a mano, musica fuombe te tu gas, musica fuombe te tu gas, Kanye Taronatan musica di Tonagarik. Ok, musica fil Battista ni in differente cultura.

Lili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua benghira tu telefone ba famiglia, collega ka belo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Aurora. Hafanon e Roman Dadea. Segunda to sexta, Tucunen do Tucualo. Prepara e tania energia a tu simu loron fom. Radio Liberdade, Cianolo Resin Lima, Pontualo Mega Home.
1: Rona lain sira la senti ita iha oras ida liwona iha programa Aurora na fating ho hau desi ita pronto na tu halo itania lorong oinsai dia kliu hader dada is relax simu itania lorong fong ho contenti.